0: un cappuccino. M'agrada,
1: m'agrada.
0: M'agrada una caipirinha. M'agrada si è zampinha. Bambino, freschino. M'agrada dieta, racata la munita, li acabaci per grazia. Grazia.